0: regreso.
1: Rosa, come un mattino che si sveglia pigro tra i capelli tuoi. Rosa, un fiore, un nome dentro ad un colore che somiglia a te. Rosa, come un romanzo scritto da una donna che conosce me.